0: barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, quella parrucca, Cristo la balla, ma la sua figlia, Cristo il letto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, ma la parrucca, Cristo la balla, Cristo il letto,
1: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

figlielo su, figlielo su, però se si non sono gli uomini sono mai fuori nelle città, nelle città, nelle città, nelle città della città. Avrò la figlio, bravo, bravissimo, avrò la figlio, bravo, bravissimo, fatto notissimo, fatto notissimo, fatto notissimo, è verità, le, le, le, le, le, le, le, le.